0: sessione, la rana e lo scorpione.
1: .105 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

C'est-à-dire la tête du sang. C'est comme le sang qui a été versé.

Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Siamo al TPL, Autorine Toscane informa che a causa dei lavori per la sostituzione del ponte alpino e la conseguente chiusura al transito del ponte dal 25 maggio fino al 14 settembre, le linee urbane di Firenze 10, 11, 17 e 20 modificheranno il loro percorso con deviazioni e limitazioni. Sono previsti provvedimenti di circolazione anche per il traffico ferroviario. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la mobilità il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Siamo al TPL, Autorine Toscane informa che a causa dei lavori per la sostituzione del ponte alpino e la conseguente chiusura al transito del ponte dal 25 maggio fino al 14 settembre, le linee urbane di Firenze 10, 11, 17 e 20 modificheranno il loro percorso con deviazioni e limitazioni. Sono previsti provvedimenti di circolazione anche per il traffico ferroviario. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e altri funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
2: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato, parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
1: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
3: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore subpadovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime, la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica.

0: da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
1: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione, finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
0: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Ruud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
2: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
0: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero uno Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile e caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Steven Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da mezzanotte 45 Ambrose DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì la Shoot e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20 Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21:30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della giornata mondiale della memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18:30 presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19:30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a 1 euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grandi in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena, a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. domenica 17 maggio alle 21.

0: 21 al nuovo Refredi, scena aperta il talk show Polaroid con Sotterraneo, che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante Nuovo Teatro Lippi, alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di invisibili. Domenica 17 maggio alle 21.15 al Teatro Manzoni di Calenzano, in scena Sergio Di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

in questa sera. Lo so che adesso è tardi, ma proviamo. Ti va di mangiare una cosa, una scusa?

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per personale su strada in A1 tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma per operazioni di ripristino incidente. Stessa situazione, personale su strada in Fipidi in uscita e in entrata ad Empoli Est nelle due direzioni. Segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana. Raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al traffico urbano di Firenze, segnaliamo modifiche della viabilità del trasporto pubblico locale in occasione delle chiusure di Ponte Alpino dalle 1:30 del 25 di maggio. Si tratta dei lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia. Il comune di Firenze comunica quindi uno stop totale da piazza Vasari a via Pacinotti sia per i veicoli che per i pedoni. Per i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chieti Fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura, Community Radio. Nova Radio Città Futura, Community Radio.

limone dentro la cipria. Birra in bottiglia, mamma è la spina. Alle spegne una siga in una tazzina. Marco è lì che delira, lì che delira. 40 messaggi e non si fa viva. Ale va in bagno e si fa una riga. Gli cola dal naso, ansia depressiva. Io sto già in affanno, c'è fila in bagno. Puzza di piscia e di tequila, chi è che sta sboccando? Marco che continua a dire, io domani parto. Che finiremo per morire senza fare un cazzo. E poi Ale che gli dice, se ha le palle fallo. Che in fondo attendere la fine è il solo premio in palio. Infatti parli, parli, 10 anni che non cambi. È freddo, batti i denti, ora che alziamo i tacchi. Quell'inverno scava dentro, dammi un cavatappi. Beviamo sorsi di silenzio finché siamo sazi. Dimmi, hai mai frugato in mezzo ai calcinacci? C'è chi demolisce tutto per tirare avanti. Non vedi, non stai in piedi, dove cazzo scappi? Una vita in equilibrio, prima o poi ci caschi. Hai visto il rischio ai matti, dissociarsi. Continua a stare zitto, non lamentarti. Non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non esco più, non esco più. Calmati, corri pure scansati. Birra scura e serata, pisciare agli angoli. Prendo la penna, poi mi metto i trampoli. Straccio fogli di ricordi per fare i coriandoli. Chi ci salva chi, da sabati così. Va l'attore, si alza lunedì. Sa sa sa sì sì, sa sa sa sì sì. Prendo due sogni da sport, me li incarti sì. Sa sa sa sì sì, sa sa sa sì sì. Lei mi guarda mentre scarto un moncheri. I tuoi bracci da ste parti sembra carceri. Le tue ciglia ali di gabbiano pure angeli. Raccolgo i litigi e i tuoi discorsi per ridarteli. Tu prendi i tuoi regali e dopo spaccali. Scattati una foto e dopo ammazzati. Che certi incubi è meglio non ricordarseli. Scattati una foto e dopo ammazzati. Io non voglio ricordarmeli. Anche stasera si fa mattina. In tasca una canna, c'è una cartina. Alle spegne una siga in una lattina. Solo facce bianche, occhi rosso deriva. Marco è lì che delira, beve una cifra. Saranno 6 ore che scrive alla tipa. Lei parla da sola sulla panchina. Ale va in bagno, si fa una riga. Non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso più, non esco più. Non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più.

0: Tanto è una vita che piove sfiga, tanto è una vita che piove sfiga. Ale va in bagno, si fa una riga. Tanto è una vita che piove sfiga, in borsa due canne dentro la cibi. Tanto è una vita che piove sfiga, Ale va in bagno, si fa una riga. Tanto è una vita che piove sfiga, non ne posso più.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per incidente tra B1 Variante e Aglio verso nord. Per incidenti code anche in Scipili tra Lavoria e Vicarello in direzione mare, tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Potenza inoltre per pioggia su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al TPL, Ponte Alpino a Firenze sarà chiuso dal 25 maggio al 14 settembre per la rimozione della vecchia struttura che sarà sostituita dal nuovo e moderno impalcato. A causa della chiusura dunque sono previsti provvedimenti per il trasporto pubblico locale urbano e per il trasporto ferroviario. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
2: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima, due settimane fa, che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
1: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche, la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus dà una scossa alla classifica generale. Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale. Resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino. Alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20:30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zawiercie, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18:30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte, dipende a che ora ci ascoltate. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, puntata numero 26, sedicesima stagione di Radio Moca. Stiamo arrivando in fondo anche a questa stagione, Bagnoli.
2: Ma non vi rilassate, perché anche quando eventualmente andremo in vacanza sarete sempre torturati da...
1: Il taccuino del dottor Watson Serial. E oggi ben due puntate, perché bisogna recuperare una puntata che non è andata in onda per problemi tecnici. Quindi iniziamo con la puntata numero 18, ovvero il pendolo senza il pozzo. Di cosa si parla, Bagnoli?
2: Ah, qui si parla di una scoperta fondamentale. Watson e Holmes, e anche chiaramente la poliziotta Billy, hanno scoperto che se uno gira la testa, il mondo gira intorno a loro, ma la fisica continua a funzionare.

0: Ma cosa stai guardando, Billy? Al chiar di luna di Beethoven?
1: Mi immaginavo di essere un insetto sopra il disco. Vedrai il mondo girare intorno a me.
0: È quello che vediamo continuamente dalla Terra, solo che il cosmo gira lentamente.
1: Abbiamo detto che la fisica in due sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro è la stessa. Ma può essere la stessa in un sistema di riferimento in rotazione?
0: Secondo me no. Anche se matematicamente si introducono delle forze apparenti, come per esempio la forza centrifuga, in modo da poter usare le solite relazioni. Ma sentiamo Holmes. Pronto, Holmes? Siamo d'accordo che non c'è un sistema di riferimento privilegiato per le traslazioni, anche se la velocità della luce è la stessa per tutti i sistemi. Ma le rotazioni sono diverse.
2: E perché?
0: Riprendiamo la sua domanda. Se usiamo la Terra come sistema di riferimento, allora sono le stelle a girare intorno a noi, mentre normalmente pensiamo che sia la Terra che gira in un universo più o meno statico. Ma il sistema geocentrico è proprio quello contro cui si è scagliato Galileo.
2: Galileo era un grande scienziato, ma era il primo e doveva condurre una battaglia ideologica contro le concezioni aristoteliche.
0: Ma se le stelle ruotassero intorno alla Terra, ci sarebbe bisogno di una forza che compensasse la forza centrifuga. E poi lo stesso Newton ha osservato che quando facciamo ruotare un secchio pieno d'acqua, la superficie di questa assume una forma parabolica. Non mi dirà che se faccio ruotare l'universo tenendo il secchio fermo, l'acqua si incurverebbe lo stesso.
2: Non lo dico io, lo ha detto Mach, e il professore era d'accordo. Mach non si è azzardato a far ruotare tutto l'universo, ma solo a domandarsi cosa sarebbe successo se si fosse tenuta l'acqua ferma e fatto ruotare un secchio, con le pareti spesse e diverse leghe. Ovvero che il concetto di spazio e di tempo non è qualcosa di esterno o assoluto, ma è dato dalla presenza di masse.
0: Recentemente, nel 1918, due fisici austriaci, Josef Lense e Hans Thiering, hanno derivato, partendo dalle equazioni del professore, che un corpo massiccio rotante trascina con sé lo spazio-tempo. Quindi, mettendo in rotazione le masse vicine e trascinando con sé anche la luce. Chissà, forse nel futuro potremmo mettere dei satelliti in rotazione intorno alla Terra e misurare direttamente questo effetto.
1: Ma questo non si applica alle stelle rotanti intorno alla Terra. Non è certo la gravità che le tiene legate, anche perché la gravità è una forza diretta verso un centro, una forza centrale, mentre per tenere in rotazione dei corpi abbiamo bisogno di vincere la forza centrifuga che è diretta radialmente rispetto all'asse di rotazione.
2: Devo dire, cara Billy, che lei è ottimista. Non solo bisogna vincere la forza centrifuga, ma anche tenere le stelle alla stessa distanza nel moto rotatorio. Se si limitasse ad avere forza nulla, avrebbe un moto rettilineo uniforme, tra cui c'è il caso della stazionarietà.
1: Non ci avevo pensato. Certo, se sono ferme nel sistema rotante devo solo bilanciare la forza centrifuga. È il problema del lanciatore di peso. Ma se voglio che un oggetto ruoti intorno a me, nel mio sistema di riferimento che è a sua volta in rotazione, devo aumentare la forza. Ovvero, supponiamo, come dice lei, che prima o poi saremo in grado di lanciare dei satelliti in orbita intorno alla Terra. Se vogliamo che un satellite stia fermo rispetto ad un punto sopra l'equatore, questo deve stare ad una distanza tale che la forza centrifuga sia uguale alla forza di gravità. Facendo due conti, abbiamo che dovrebbe stare ad una distanza di 36.000 km dalla superficie, usando il sistema metrico internazionale. Dubito che riusciremo mai ad avere tali satelliti che potremmo definire geostazionari. Però, un satellite che stia più vicino alla Terra rispetto a quelli geostazionari dovrebbe muoversi più velocemente, ovvero ruotare nel sistema di riferimento terrestre, perché la forza di gravità a quelle quote è maggiore e quindi

0: condizioni di compensare più forza centrifuga. Ma le stelle sono molto più lontane e appaiono ruotare intorno alla Terra con la stessa velocità angolare con cui la Terra ruota, solo nel senso opposto. Ogni stella non solo ha bisogno di compensare la forza centrifuga che sentirebbe se restasse ferma, ma di essere soggetta ad una forza che la tenga nella sua orbita apparente. Abbiamo quindi bisogno di una forza che sia addirittura il doppio della forza centrifuga statica. Ma come si fa?
1: Cominciamo a studiare per bene i sistemi in rotazione, come il vostro giradischi che sento sullo sfondo. Questi grammofoni moderni sono una splendida invenzione.
0: È quello che dice nell'Avventura del Diamante Giallo. Solo che in quel caso la musica serviva a distrarre quel mezzo italiano del conte Silvius e del suo aiutante Sam Merton, che pensavano che fosse lei a suonare.
1: Bei tempi, direi. Ma torniamo a noi. Non c'è solo la forza centrifuga. Conoscete il pendolo di Foucault?
2: Certo, il famoso esperimento del 1851 che ha dimostrato direttamente la rotazione della Terra. Foucault sospese un pendolo nel Pantheon a Parigi e lo fece oscillare. Il pendolo era libero di ruotare, non veniva trascinato dalla rotazione della Terra e quindi il suo piano di oscillazione rimaneva fermo. Dato che però la Terra ruota, gli osservatori videro che, pian piano, le oscillazioni cambiavano direzione e il peso tracciava una rosetta nel suo moto.
1: Ma se vogliamo descrivere il moto nel sistema di riferimento terrestre, che dobbiamo fare?
2: Ah, ho capito, sono i calcoli che Gustave Coriolis ha fatto nel 1835. Bisogna introdurre, oltre alla forza centrifuga, un'ulteriore forza che appare solo quando un oggetto si muove in un sistema di riferimento ruotante.
1: E quanto vale?
2: Ah, devo fare un bello sforzo per ricordarmelo, è complicato. Per prima cosa è diretta nella direzione perpendicolare sia all'asse di rotazione che alla velocità dell'oggetto ed è proporzionale al doppio del prodotto di queste due quantità.
0: Il doppio! Ecco quello che ci serve! La forza di Coriolis è ciò che tiene le stelle in rotazione intorno alla Terra. Metà forza di Coriolis serve a neutralizzare la forza centrifuga e l'altra metà per tenere le stelle alla stessa distanza mentre ruotano. È pazzesco! E pensare che succede anche quando giro la testa.
1: Brava, Billy! Quindi avrete capito cosa succede se sparo un proiettile da quel giradischi che è la Terra. Supponiamo che lo spari in senso verticale. Cosa fa la rotazione terrestre?
2: Ah, ho capito! Gli ingenui direbbero che, visto che la Terra ruota, il proiettile dovrebbe rimanere indietro e cadere a molte miglia verso ovest, mentre ovviamente ricade esattamente nel punto di partenza. Così come i gravi lasciati cadere da Galileo dalla Torre di Pisa devono cadere esattamente nel punto marcato dal filo a piombo sotto di loro.
0: Ma se c'è la forza di Coriolis?
1: Avanti, caro Watson.
2: Dunque, supponiamo per semplicità che la Torre di Pisa e il nostro sparo siano all'equatore. La cima della Torre di Pisa è più lontana dal centro della Terra, quindi il grave che è stato fatto cadere ha una velocità tangenziale leggermente più grande della base e quindi dovrebbe cadere un po' più ad est.
1: Molto bene, anche se questo è solo metà dell'effetto di Coriolis. Abbiamo anche che la velocità del grave, a causa della rotazione del sistema di riferimento, non è più in direzione del centro della Terra. E questo dà il fattore 2 di Coriolis. E per il proiettile?
0: Mentre sale, devia verso ovest, per lo stesso motivo.
2: Ma quindi hanno ragione gli ingenui?
0: No, perché nella discesa devia verso est, come i gravi di Galileo.
2: E quindi ritorna al punto di partenza, come dicevo io.
0: Non so. Signor Holmes, c'è un motivo per cui i defetti debbano compensarsi esattamente?
1: No. Se pensiamo ad una sezione della Terra all'equatore, il moto del nostro proiettile è analogo al moto del pendolo di Foucault. Cioè farà una rosetta, anche se le condizioni di partenza sono un po' diverse. Mi aspetto che atterri un poco ad ovest del punto di partenza, ma molto, molto più vicino di quanto prevederebbero i calcoli ingenui. Ovviamente in assenza di aria.
2: Mi gira la testa. O forse è l'universo che gira e la mia testa è ferma?
1: La relatività non si spinge fino a tanto. In questo caso penso che il giramento sia senz'altro interno alla sua testa. Ma non è finita qui. Con un po' di sforzo potrete derivare, usando il principio di equivalenza tra accelerazioni e gravità, le conseguenze della gravità sul tempo e lo spazio. Pensateci!
3: Avete ascoltato Il taccuino del dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: dottor Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli, montaggio di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli, sigla di Due in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere.
10: Mandiamo subito anche la seconda puntata il secondo episodio di questa puntata, ovvero la puntata numero 19, dal titolo L'equivalenza.
3: In questa puntata si va oltre, diciamo, le scoperte della relatività ristretta, si passa alla relatività generale, ovvero che ragionando mentre uno è sopra una giostra può arrivare a concepire l'idea di un buco nero.

Il taccuino del dottor Watson, serial. Puntata numero 19. L'equivalenza. Billy e Watson fanno un giro sulla giostra.

0: Ormai quando metto su un disco mi sembra di studiare.
1: Holmes ci ha detto che, usando il principio di equivalenza e quello che sappiamo sulla teoria della relatività ristretta, possiamo derivare l'effetto della gravità sul tempo e sullo spazio. Ma mi sembra tutto molto oscuro.
0: Proviamo intanto a ripassare la questione. Il principio di equivalenza dice che la massa inerziale, ovvero quanto è difficile accelerare o frenare un corpo, è uguale alla massa gravitazionale, ovvero quanto un corpo è attratto da un altro. Come conseguenza non è possibile distinguere, in un esperimento locale, l'effetto della gravità da quello dovuto al fatto che il sistema di riferimento sia accelerato.
1: Perché dici esperimento locale?
0: Perché se fossi su un razzo e volessi capire se il razzo è fermo sulla superficie di un pianeta, oppure se sta accelerando nello spazio, non posso scoprirlo misurando l'accelerazione o guardando la deflessione della luce, ma potrei guardare la direzione della forza in punti distanti e scoprire che mentre su un pianeta la forza è diretta verso il centro del pianeta stesso, in un razzo accelerato la forza d'inerzia è sempre parallela.
1: Ah, capito. E poi la teoria della relatività ristretta.
0: Che dice che la velocità della luce è invariante rispetto al sistema di riferimento, il che porta come conseguenze che il tempo misurato in un sistema di riferimento in moto sembra rallentare rispetto ad un sistema di riferimento fermo, che le lunghezze misurate nella direzione del moto diminuiscono e che eventi che accadono ad una certa distanza e che sono contemporanei in un sistema di riferimento non lo sono in un altro in movimento.
1: E che cosa possiamo derivare da ciò?
0: Una cosa l'abbiamo già fatta. Che la gravità devia la luce. Ora che ci penso, se la gravità è abbastanza intensa, potrebbe curvare la luce talmente tanto che questa non potrebbe scappare via. Avremo una stella invisibile.
1: Ricordo di aver letto che già nel 1783 lo scienziato inglese John Michell aveva proposto questo calcolo partendo dal fatto che la deviazione è la stessa per tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa. Sempre perché la massa gravitazionale è uguale a quella inerziale. Quindi se, come sosteneva Newton, la luce è fatta da corpuscoli, anche questi dovrebbero deviare. E poi, pochi mesi dopo che il professore aveva formulato la sua teoria della relatività generale, nel 1915, Karl Schwarzschild aveva trovato una soluzione che prevedeva l'intrappolamento della luce. E tutto questo mentre serviva come volontario sul fronte orientale russo come tenente di artiglieria. Purtroppo, dopo poco, contrasse una malattia autoimmune della pelle e morì.
0: E se la chiamassimo buco nero?
1: Che nome orribile! Non attecchirà mai. Non so cos'altro derivare. Chiamiamo Holmes.

0: Holmes, non sappiamo cos'altro derivare dal principio di equivalenza e dalla teoria della relatività ristretta, oltre a quello che Billy vuole chiamare buco nero, ovvero la singolarità di Schwarzschild.
1: Eppure non è difficile. Immaginate di stare su una giostra. Se non sedete esattamente sul centro della giostra, viaggerete ad una certa velocità nel sistema di riferimento fisso e sentirete una forza centrifuga nel sistema di riferimento ruotante.
2: Certo, possiamo usare il principio di equivalenza. Il sistema di riferimento ruotante è accelerato e le accelerazioni sono analoghe alle forze gravitazionali.
0: Ma la forza di gravità va verso il centro, mentre quella centrifuga va verso l'esterno.
2: Si ricordi che il principio di equivalenza è locale. Se lei fosse chiuso in una piccola cabina, non saprebbe da che parte è il centro, sentirebbe solo una forza. Beh,
0: E quindi?
2: abbiamo che rispetto ad un osservatore lontano, il tempo in un campo gravitazionale rallenta.
1: Proprio così. Il fatto che gli orologi in un campo gravitazionale clicchino più lentamente vuol dire che la luce, che viaggia sempre alla stessa velocità, sembra che avanzi più lentamente, perché la distanza percorsa nell'unità di tempo, quando viene vista da un osservatore esterno, è più piccola. Supponiamo di sparare un fascio di luce abbastanza largo accanto a un pianeta. Prendiamo in considerazione due fotoni, uno all'estremità del fascio di luce più lontano e l'altro quello più vicino. Dato che il fotone più interno procede più lentamente, visto dall'esterno, abbiamo che il fascio di luce deve curvare, ovvero venire attratto dal pianeta. E questa attrazione è la stessa per tutti i corpi, ovvero è la gravità.
0: La gravità deriva dal rallentamento del tempo?
1: In prima approssimazione, sì. È quello a cui è arrivato il professore, cercando di capire come può la luce curvare, come se andasse più piano, tanto maggiore è la gravità, pur andando sempre alla stessa velocità per un osservatore locale.
0: Un momento. Se l'effetto delle accelerazioni come quella centrifuga è equivalente all'effetto della velocità, allora anche le lunghezze nella direzione perpendicolare all'accelerazione devono contrarsi. Ma ciò è assurdo! La circonferenza non sarebbe più uguale a 2 volte il raggio per pi greco, dato che il raggio, essendo diretto come la forza, non si accorcia.
1: Ma il metro con cui si misura la circonferenza, sì. Per cui la circonferenza appare più lunga di quanto è per un osservatore distante e, usando la sua formula, vuol dire che il raggio si è dilatato. Vediamo se si può ottenere in un'altra maniera. Pensate di fare un buco attraverso la Terra e di spararci un fotone. Che succederebbe?
2: Dunque, il fotone viaggia ad una velocità costante, che usando un sistema di unità di misura opportuno può essere definita uguale ad 1. Dato che, vista da un osservatore lontano, ci mette più tempo di quanto ci metterebbe a fare lo stesso percorso se non ci fosse la Terra, ma la velocità misurata è sempre 1, vuol dire che la gravità allunga le distanze nella direzione della forza.
0: Per questo si rappresenta l'effetto della gravità come un'incurvatura dello spazio, come quando si mette un peso su una maglia tesa?
1: Esatto. In realtà la gravità non è altro che questa dilatazione dello spazio e accorciamento del tempo. Si può vedere l'effetto su un raggio di luce, che viaggia sempre dritto a velocità 1, costruendo una dilatazione fittizia. Prenda dei fogli di carta, una forbice e un rotolo di scotch.
0: Fatto.
1: Adesso tagli un cerchio di carta e ne levi uno spicchio. Come se fosse una pizza senza una piccola porzione.
0: Fatto.
1: Vedrà che se unisce i bordi dello spicchio e li fissa con un pezzettino di scotch, viene fuori un cono. In realtà può anche non togliere lo spicchio, basta fare un taglio e far sovrammettere i due lembi.
0: Che ci devo fare con il cono?
1: Lo fissi provvisoriamente su un foglio di carta. Adesso inizi a tracciare una linea, che sarà il percorso del nostro fotone, che intersechi il cono senza passare per il suo vertice. Si fermi dopo aver tracciato l'inizio del prolungamento della linea sul cono. È meglio se la linea passa dalla parte opposta, a dove c'è il taglio sul cono.
0: Fatto, ho tracciato mezzo pollice di linea sul cono.
1: Adesso marchi la posizione del cono sul foglio e lo stacchi.
0: Fatto.
1: Poi lo svolga e prolunghi la retta fino al bordo opposto del cono. La luce localmente viaggia sempre in linea retta, a velocità 1.
0: Fatto, ho tracciato una corda del cerchio.
1: Molto bene. Adesso ricostruisca il cono e lo rimetta nella stessa posizione di prima sul foglio, facendo attenzione che l'inizio della corda ritorni in continuità con la linea sul foglio.
0: Adesso che è tornato ad essere un cono, la corda non è più dritta, sembra un pezzo di iperbole vista dall'alto.
2: Certo, l'iperbole è proprio una curva che si ottiene tagliando un cono con un piano.
1: Adesso prenda la parte estrema della corda e la prolunghi sul foglio, sempre cercando di mantenerla più dritta possibile, almeno localmente.
0: Viene fuori da una direzione diversa da quella incidente.
1: Come vede, abbiamo ottenuto la curvatura dei raggi luminosi da parte della gravità usando solo la dilatazione dello spazio. Per lo stesso motivo, l'orbita di un pianeta, se è abbastanza eccentrica, precede.
2: Come succede per Mercurio?
1: Esatto, questa è stata una delle prime prove della relatività generale. Penso che abbiamo fatto abbastanza deduzioni da giradischi e proiettili. Passiamo al prossimo, ovvero all'indizio dell'acqua e della spinta. Si ripassi Archimede.
3: Avete ascoltato Il taccuino del dottor Watson Serial, un podcast di Franco Bagnoli ed Enrico Solito, liberamente tratto dall'omonimo libro di Franco Bagnoli. La voce del narratore è di
4: Enrico Solito.
3: Gli attori sono, in ordine di apparizione,
4: Alessandro Bonacasa,
3: il professore
5: Diletta Lombardi,
3: la fisica
6: Stefano Giugni,
3: ispettore McKinnon
7: Giuliana Di Bari,
3: Billy
8: Andrea Fantini,
3: dottor Watson e Moriarty
9: Gabriele Lunghi,
3: Sherlock Holmes. Sceneggiatura e regia di Franco Bagnoli, montaggio di Giovanna Pacini e Franco Bagnoli, sigla di Due in Corde, ovvero Alessio Grossini e Livia Bausi. Una collaborazione tra Associazione Caffè Scienza Radio Moca e Nova Radio, con il supporto del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze. Musiche da Liber Liber e altre fonti libere.
10: Ma prima di chiudere possiamo mettere una pillola.
3: Sì, abbiamo la seconda pillola di Marco Talluri, sempre legata al temi della sostenibilità, e ci fa piacere farvela sentire. Ecco qui.
10: Bene, non ci resta a questo punto che salutare, dando appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, info@caffescienza.it.
11: Ambiente non solo a Radio Moca. Informazione su ambiente, clima, mobilità, energia e salute. Parliamo oggi della Carta della Partecipazione Pubblica. Un documento promosso da I2 Italia che oggi rappresenta uno dei riferimenti più solidi per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. In un tempo segnato da crisi ambientali, trasformazioni urbane rapide e distanza crescente tra istituzioni e cittadini, la partecipazione diventa una questione centrale. E la Carta lo dice con chiarezza: la partecipazione non è una concessione, è un diritto. Un diritto che riguarda tutte le decisioni che incidono su ambiente, territorio, salute, infrastrutture e qualità della vita. Questo significa una cosa molto semplice. I cittadini devono poter contribuire davvero, non essere informati dopo, non essere coinvolti quando tutto è già deciso, ma partecipare dall'inizio. La Carta definisce anche come deve funzionare una partecipazione efficace. Servono informazioni chiare, linguaggi comprensibili, dati accessibili. Perché senza informazioni la partecipazione diventa solo una simulazione. E questo è ancora più importante quando si parla di ambiente e clima, dove le decisioni sono complesse e spesso difficili da comprendere. Ma c'è un altro punto fondamentale. La partecipazione non rallenta le decisioni, le migliora. Coinvolgere i territori significa intercettare problemi prima che esplodano, ridurre i conflitti, rafforzare la fiducia e rendere le scelte più durature nel tempo. In altre parole, la partecipazione è uno strumento di buona amministrazione e anche di prevenzione dei conflitti. Tutto questo diventa decisivo nelle grandi sfide della transizione ecologica. Energia, mobilità, clima, rigenerazione urbana, gestione dei rifiuti. Sono tutte trasformazioni profonde che cambiano i territori e la vita delle persone. e senza partecipazione il rischio è sempre lo stesso: decisioni calate dall'alto, resistenze locali, perdita di fiducia. La carta della partecipazione pubblica offre invece una bussola per rendere queste trasformazioni più eque, più trasparenti e più condivise. Perché oggi non servono solo decisioni rapide, servono decisioni migliori, e senza partecipazione reale, informata e trasparente non può esserci né sostenibilità né giustizia ambientale. Per approfondire tutti i contenuti sono disponibili su ambientenonsolo.com. Appuntamento alla prossima pillola su Radio Moca.
10: Bene, non ci resta a questo punto che salutare, dando appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, info@caffecienza.it per essere aggiornati su tutto. Se avete domande potete scriverci, www.caffecienza.it, il nostro sito. E che altro dire?
3: Tanti saluti, ciao ciao!
10: Ciao ciao!
6: And that's all, folks.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. Verso Roma, rallentamenti per ripristino, incidente tra Monte San Savino e Val di Chiana. Si sta regolarizzando il traffico in Fipiri, dove permane un chilometro di coda per incidente tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione del capoluogo. Prudenza inoltre per pioggia su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Siamo al TPL, lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Le fasce di garanzia sono comprese tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progredire delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 850 e parleremo di lupi, lupi di oggi, di domani, ma anche di ieri, e poi ancora di caccia, di animali impiegati negli scenari di guerra, di libri che invece raccontano il lato giocoso degli animali non umani. La colonna sonora della nostra puntata è oggi nelle affidabilissime mani di Anna Granata. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni.

Parliamo di lupi, con dei dati allarmanti che arrivano dall'osservatorio Lupo. Nei primi 4 mesi del 2026 possiamo dire che l'Italia si è trasformata in un corridoio di morte per il lupo. 190 animali sono stati trovati senza vita lungo le nostre strade e nei nostri boschi. Un numero che non è solo una statistica, ma il termometro di un conflitto che sta raggiungendo livelli di guardia mai visti prima. Nel dettaglio, le cause di morte confermano il peso dominante della pressione umana. 70 lupi risultano morti per investimenti stradali o ferroviari, e questa è la prima causa accertata. Ci sono poi 61 casi in cui le cause non sono certe. Ci sono 29 avvelenamenti certi o probabili, 9 traumi generici, 8 casi riconducibili a bracconaggio con uso di armi da fuoco o uccisioni illegali, 7 casi legati invece a patologia, quindi morti naturali o per deperimento, e infine 7 casi di competizione con altre specie o all'interno della propria specie. L'osservatorio Lupo riporta anche quello che sarebbe il primo caso di aggressione a una persona umana da parte di un lupo. Sarebbe avvenuto questo episodio lo scorso 13 febbraio ad Abbateggio, in provincia di Pescara, dove un uomo avrebbe riportato, uscendo di casa, ferite multiple e la frattura di una mano per il morso appunto di un lupo. Si tratta evidentemente di un episodio da accertare in tutti i suoi dettagli. Quello che sicuramente sappiamo è che il clima di tensione fra le comunità umane e i lupi è in rapida ascesa, e le normative europee e nazionali sempre più aggressive verso i lupi riflettono questa condizione. L'osservatorio Lupo, oltre ai decessi, ha registrato 46 avvistamenti e 47 casi di predazione. Ma in ogni caso è la reazione umana a spaventare. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, come abbiamo documentato nelle puntate scorse, c'è stata una vera strage per avvelenamento. Almeno una quindicina di lupi sono stati uccisi in questo barbaro modo. E la barbarie si è manifestata anche in Toscana, con lupi uccisi, decapitati e i loro resti esposti in pubblico. I dati dell'osservatorio Lupo mostrano un paradosso, perché le nuove normative aprono potenzialmente alla possibilità di abbattere i lupi. E però le cifre spaventano, perché l'ISPRA, nel fissare le eventuali quote di prelievo, indica la cifra di 180 lupi che potrebbero teoricamente essere abbattuti in un anno. La pratica però supera già la teoria. Nei soli primi 4 mesi del 2026, come abbiamo detto, abbiamo già 190 animali trovati morti, e la maggior parte di loro per ragioni che hanno a che fare con l'interazione con le comunità umane. Per entrare nello specifico, in Abruzzo la quota fissata dall'ISPRA sarebbe di 9 lupi, ma ne sono già stati trovati morti 29. In Emilia-Romagna la quota è 15, i morti 26. In Piemonte abbiamo 33 morti contro i 23 teoricamente previsti. In sostanza, la mortalità reale fra incidenti stradali e bracconaggio sta già decimando la popolazione, oltre ogni limite precauzionale.

buon segnale di una certa schizofrenia scientifico-culturale tipica del nostro tempo si può cogliere constatando che mentre si uccidono i lupi contemporanei, scatenando anche una nuova ondata di psicosi collettiva, c'è chi si industria nei laboratori scientifici per riprodurre lupi preistorici. Proprio così. La notizia è che un'azienda statunitense, Colossal Biosciences, ha prodotto, così si dice nei lanci stampa, i primi esemplari di lupo preistorico a oltre 12.000 anni dalla scomparsa della specie. Il progetto, un caso detto di de-estinzione, è basato sulla ricostruzione genomica e sull'ingegneria genetica a partire da DNA antico. I tre animali appena generati, due maschi, chiamati con grande fantasia Romolo e Remo, e una femmina, Calesi, vivono in questo momento in una riserva protetta negli Stati Uniti e rappresentano il primo nucleo di una popolazione che, secondo l'azienda, potrebbe diventare nel tempo autosufficiente. Secondo quanto comunicato, gli animali si troverebbero ora in età riproduttiva e quindi l'azienda prevede di ampliare il gruppo già entro la fine dell'anno. L'obiettivo, ha dichiarato Matt James, responsabile del settore animale per questa azienda, è creare una popolazione di lupi preistorici in grado di incrociarsi, che col tempo si riprodurrà naturalmente per dare vita a una popolazione sostenibile della prima specie al mondo a essere riportata in vita. Il progetto si basa sulla ricostruzione del genoma del lupo preistorico a partire da frammenti ossei antichi. A partire da queste informazioni, gli scienziati hanno modificato geneticamente embrioni di lupo grigio, introducendo caratteristiche morfologiche simili alla specie estinta, come il mantello chiaro, una dentatura più sviluppata e una maggiore massa muscolare. Gli embrioni sono stati poi impiantati in madri surrogate e fatti nascere con il cesareo per ridurre i rischi. Ben Lam, amministratore delegato e cofondatore di Colossal Biosciences, sostiene che i lupi preistorici ce la stanno cavando alla grande. Vivono in una riserva di circa 2000 acri che consente monitoraggio e gestione in condizioni semi-naturali. L'azienda naturalmente ragiona per il suo tornaconto, ma questa vicenda ha ovviamente suscitato interesse e molte perplessità nella comunità scientifica. Alcuni esperti sottolineano che gli animali ottenuti non sarebbero lupi preistorici, bensì lupi grigi geneticamente modificati. Altri evidenziano i rischi legati a una possibile reintroduzione in natura. Il paleontologo Nick Rawlins, per esempio, ha osservato che una popolazione autosufficiente potrebbe cacciare prede più grandi rispetto ai lupi attuali, e analoghe preoccupazioni riguardano l'impatto sugli ecosistemi moderni, profondamente cambiati rispetto all'epoca in cui la specie era presente. D'altra parte, il progetto rientra in una più ampia strategia di de-estinzione, che include anche altre specie, come il dodo e il moa, utilizzando tecnologie di editing genomico e cellule staminali. Detto tutto questo, c'è da domandarsi quale sia il senso di simili operazioni. Colossal Biosciences sembra avere un comportamento da apprendisti stregoni, con obiettivi non del tutto chiari. Riprodurre lupi, mammut, il dodo, fa certamente notizia, ma non dovrebbe di per sé comportare chissà quale business. Il modello industriale di questa azienda, più credibilmente, si basa sulle proprietà intellettuali. Le scoperte fatte nel campo dell'ingegneria genetica, della fertilità, della biologia cellulare, possono essere vendute o applicate nella medicina umana, per esempio nella cura di malattie genetiche o nello sviluppo di nuovi metodi di riproduzione assistita. Quindi siamo di fronte a un modo postmoderno di sfruttare gli animali che ci sentiamo francamente di rifiutare.

parliamo di caccia. Cresce e si struttura il dibattito politico e parlamentare attorno alla riforma della caccia, la cosiddetta legge sparatutto, che allarga notevolmente le opportunità per i cacciatori in termini sia di specie cacciabili sia di tempi e luoghi per sparare. Nel dibattito irrompe all'improvviso un parere preventivo inviato all'Italia dalla Commissione europea, con il quale Bruxelles aveva messo in guardia il nostro paese per una serie di criticità presenti nel testo. Il deputato Peppe De Cristofaro, di Alleanza Verdi Sinistra, ha denunciato il fatto che il Parlamento è stato tenuto all'oscuro della lettera della Commissione europea, inviata a dicembre 2025, un parere che boccia punti centrali del testo di riforma della legge. La Commissione europea ha infatti evidenziato che diverse disposizioni del progetto sono in contrasto con le direttive comunitarie, in particolare la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat. Le criticità nello specifico riguardano l'ISPRA. Secondo l'Unione Europea, i calendari venatori e le deroghe devono basarsi su dati tecnico-scientifici solidi e indipendenti e non solo su decisioni politiche regionali, per cui non si giustifica il ridimensionamento dell'ISPRA. Ancora, la Commissione ha segnalato il rischio che le modifiche permettano di cacciare in periodi sensibili per la fauna, come durante la migrazione o la riproduzione, momenti nei quali, secondo le norme dell'Unione Europea, la caccia non è consentita. Ci sono poi forti dubbi sulla conformità delle norme riguardanti l'allevamento e l'uso di alcune specie come richiami. E infine c'è la questione dei dispositivi tecnologici. L'introduzione di visori notturni o altri dispositivi optoelettronici per la caccia di selezione è stata messa sotto osservazione dall'Unione per il potenziale impatto sull'efficacia del prelievo venatorio e soprattutto sulla sicurezza. Nel dibattito è molto netta la posizione delle deputate del PD Eleonora Evi e Patrizia Prestipino, che si concentrano sulla maggiore facilità di accesso alle armi, prevista dalla legge in discussione. L'uso delle armi sta diventando incontrollato, hanno detto le due deputate, e il 25 aprile scorso ne abbiamo avuto una dimostrazione concreta quando il titolare di un porto d'armi sportivo, detentore in realtà di un arsenale domestico, ha sparato con una pistola a piombini contro due persone, colpevoli di portare il fazzoletto dell'AMPI, l'associazione dei partigiani. Il ministro Piantedosi, dicono ancora le deputate, continua a non rispondere alle nostre richieste di riferire sui sequestri di munizioni destinate all'esportazione illegale e sul rilascio dei permessi di espatrio delle armi. Non dice nulla del 1.500.000 porto d'armi rilasciati, del tutto sproporzionati rispetto ai praticanti effettivi delle discipline sportive e venatorie. Infine, Evi e Prestipino chiedono il ritiro immediato del disegno di legge Spara Tutto. Lo chiedono fermamente, hanno detto, insieme alla società civile, alle associazioni e ai giovani che si stanno mobilitando in tutta Italia. Questo provvedimento, dicono Evi e Prestipino, è pericoloso per gli animali, per la biodiversità e per le persone. Meloni, con il suo silenzio assenso, si è fatta interprete della lobby delle armi e degli ambienti venatori più estremisti, tradendo i valori europei e trasformando la natura da patrimonio collettivo a supermarket a danno degli animali. E sempre in tema di caccia va registrato il battagliere annuncio di Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente dell'intergruppo parlamentare di tutela degli animali, la quale, celebrando la legge che porta il suo nome, ha annunciato che i prossimi traguardi saranno, parole sue, la battaglia per la tutela degli equidi e una guerra senza quartiere alla barbarie della caccia con lo strumento del referendum.

La storia delle guerre, sempre troppo lunga e all'apparenza infinita, è anche una storia di arruolamento e sfruttamento degli animali. Da asini, cavalli e muli costretti a trascinare masserizie e artiglieria nella Prima Guerra Mondiale, ai piccioni viaggiatori usati per trasmettere messaggi riservati, ai cani anticarro che l'esercito sovietico utilizzò, sembra oltretutto con scarsi risultati, durante la Seconda Guerra Mondiale. E ora tocca ai delfini, oggetto di una sconcertante contesa fra Stati Uniti e Iran riguardante lo stretto di Hormuz. Nei giorni scorsi sul Wall Street Journal è stata riportata un'indiscrezione, secondo la quale l'Iran starebbe cercando il modo di infrangere il blocco dello stretto imposto da Trump e a questo fine avrebbe potuto utilizzare dei delfini armati di mine per attaccare le navi da guerra statunitense. Curiosa e allarmante la risposta data dal segretario alla difesa, anzi alla guerra, come ora si chiama il dipartimento, Peter Hegseth. Non posso confermare né smentire, ha detto, se disponiamo di delfini kamikaze, ma posso confermare che loro, cioè l'Iran, non ne hanno. Questa frase naturalmente non significa che Washington non abbia delfini addestrati ed equipaggiati per fare la guerra, e addirittura sembra accreditare l'ipotesi opposta, anche se ovviamente si tratta della frase di un personaggio che non è noto per la sua affidabilità. Secondo un esperto consultato dall'agenzia di stampa ADN Kronos, Scott Savitz, in passato i delfini sono stati impiegati per individuare eventuali mine e procedere al loro disinnesco, ma sempre dopo la fine dei conflitti armati. Non sono mai stati usati, ha detto, come kamikaze. Sarebbe un ulteriore passo, un ulteriore sprofondo in quell'abisso che è già la guerra.

0: Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone una delle sue ricette non violente legata alle notizie di questa settimana.
1: Il pasto gentile è un frigorifero

Dedichiamo la ricetta della puntata ai delfini. E cosa di più consono se non quella delle patate delfino? Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di patate lessate e schiacciate, 30 g di farina di ceci stemperata in 80 ml di acqua, 60 g di grattugiato vegetale, 175 g di farina tipo 0, 185 g di acqua, 165 g di burro vegetale o margarina, 25 g di latte di soia al naturale, un pizzico di curcuma, olio per friggere, sale e pepe. Lessate e sbucciate le patate, schiacciatele e pesatele in 500 g. A parte, preparate la pasta choux. Fate bollire l'acqua in un tegame assieme al burro vegetale, il latte di soia e il sale. Appena il burro vegetale si sarà sciolto, versate la farina tutta insieme e mescolate prima con la frusta e poi con un cucchiaio di legno. Cuocete a fiamma bassa, sempre mescolando, fino a quando sul fondo della pentola si sarà formata una patina bianca. Spegnete e trasferite il composto in una ciotola o, se la disponete, nella planetaria. Lavorate il composto per un minuto, quindi aggiungete la pastella di ceci poco alla volta, facendo assorbire completamente. Mescolate fino a quando la pasta sarà liscia e omogenea. Successivamente aggiungete le patate schiacciate e amalgamate bene il tutto. Aggiungete il grattugiato vegetale, la curcuma e aggiustate di sale e pepe. Riempite una sacca poche con il composto ottenuto e tagliate la punta per ottenere dei cilindri piuttosto larghi. Fate scaldare bene l'olio, quindi formate direttamente nella padella pezzetti di impasto, tagliandoli con un coltello ad una lunghezza di circa 3 o 4 cm, oppure formate delle piccole ciambelle. Appena dorate, scolate e mettete su carta per frittura. Servite le patate delfino ben calde con un pizzico di sale in superficie.

Chiudiamo segnalandovi un libro, una nuova uscita nella prestigiosa collana della Delphi Animalia. Si intitola Nel regno del gioco e l'ha scritto David Tooney. Riportiamo un brano dell'articolo pubblicato sul venerdì, scritto da Alex Saragosa, e intitolato Ma come se la spassano certi animali. Mammiferi, uccelli, perfino i pesci amano giocare per puro passatempo, correndo a volte qualche rischio. L'articolo comincia così. Il video è sorprendente. Un corvo trasporta nel becco il coperchio di un barattolo fino al colmo di un tetto innevato. Ci si piazza sopra e poi si diverte a scivolare giù. Una volta in fondo, riporta il coperchio in alto e ricomincia. Che l'abbiano fatto con l'intelligenza artificiale? No, è tutto vero. In Nord America ci sono corvi a cui piace andare in slittino. Del resto, prima di loro si erano visti anche orsi, camosci e persino elefanti scivolare felici lungo pendii fangosi e innevati, falchi passarsi in volo ciuffi d'erba e pinguini fare il surf su pezzi di ghiaccio spinti dalle onde. Come dice l'autore del libro, David Tooney, possono sembrare solo aneddoti divertenti, ma sono esempi di uno dei comportamenti più enigmatici e meno studiati del mondo animale. Il gioco. Un libro che sicuramente è consigliabile. David Tooney, Nel regno del gioco, editore Adelphi, 330 pagine, 28 euro.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Pruneta Grevenchianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E chiudiamo con i traghetti: a causa delle avverse condizioni meteo, la corsa delle 14:55 diretta da Piombino a Cavo Porto Ferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

fare, contenti di vederti cervellare. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, saliva su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chaudet, strozzati tutti quanti allo steccato,

passeggia per veder de cervellar. In via delle uscia de da malaccorti si parte vivi, si ritorna morti.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
2: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti, padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
1: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano. Sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina, che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
3: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
4: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
3: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
1: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Yannick Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi, che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
6: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
5: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi.

0: della Ribalta,
1: l'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Steven Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da mezzanotte 45 Ambros DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì la Shoot e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20 Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21:30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della giornata mondiale della memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18:30 presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19:30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a 1 euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grande in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena, a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al Nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo, che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante Nuovo Teatro Lippi, alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di invisibili. Domenica 17 maggio alle 21:15 al Teatro Manzoni di Calenzano, in scena Sergio Di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera. Luci della Ribalta,
1: l'agenda eventi di Nova Radio.
2: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
3: Storie di fiori, mani e incontri a cura dell'associazione Tra i Binari di San Miniato è un laboratorio di teatro e narrazione su fiori e racconti per bambine e bambini di ogni età. L'appuntamento è mercoledì 30 maggio dalle 16:30 alle 19 in via Bagnoli 7 a San Miniato. L'associazione Coriandoli a Colori di San Giovanni Valdarno presenta Giovani in Campo, sport, cura e partecipazione per una comunità che cresce. Evento sportivo in programma sabato 6 e domenica 7 di giugno, dedicato a ragazzi dai 14 ai 21 anni. L'iniziativa si svolgerà al campetto Marco Merli. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile chiamare il 371-7813-670. La Misericordia di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, cerca volontari per attività socio-assistenziali. Per informazioni è possibile scrivere a misericordiacastellinach@alice.it.
2: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In Pipilì invece, a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze Empoli Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E chiudiamo con i traghetti: a causa delle avverse condizioni meteo, la corsa delle 14:55 diretta da Piombino a Cavo Porto Ferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: E non sai cosa vuoi avere.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
2: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati su un'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
1: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva, no, da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina, che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
3: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a San Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da San Moritz fino a Coira.
4: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
3: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
1: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Yannick Sinner domina il circuito da più di 2 mesi: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca, in scioltezza.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E chiudiamo con i traghetti: a causa delle avverse condizioni meteo, la corsa delle 14:55 diretta da Piombino a Cavo Porto Ferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 0689 259. Offerta minima 20 euro.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, ultimi giorni per il Salone del Libro di Torino, che fa dominare in questo weekend i temi editoriali e, come di consueto, a fotografare lo stato del settore sono arrivati i numeri dell'AIA presentati proprio al Salone. Gerardo De Vivo.
3: Effetto traino del bonus biblioteche che spinge il sud, le librerie indipendenti e gli editori più piccoli. Il mercato del libro viaggia ancora in chiaroscuro, secondo l'analisi dell'Associazione Italiana Editori, che ha presentato l'andamento dei primi quattro mesi del 2026. Migliorano i numeri, con un balzo secondo solo alla Spagna a livello europeo. Le librerie fisiche hanno fatto registrare un più 7,5% a valore, mentre l'online si mantiene stabile, la grande distribuzione subisce una flessione del 14,6%. Migliorano nel complesso le librerie indipendenti, che incrementano le vendite a copie del più 11,3%, pari a 448.000 copie. A trainare il settore sono la narrativa di genere, romance in testa, graphic novel e i libri per la prima infanzia, mentre spicca anche il dato sui fumetti, più 14% nei primi mesi di quest'anno. Il bonus interviene in un anno difficile, ci auguriamo sia confermato e stabilizzato al partire dal 2027, sottolinea il presidente dell'AIE, Cipolletta. Cala intanto la domanda sui testi universitari e nella saggistica.
2: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.

Ehi, ringrazio tutti, soprattutto gli ultimi, i primi che hanno sfatato il resto, tutte le mani che mi hanno accarezzato e quelle che mi hanno graffiato. Ringrazio i treni sui quali ho viaggiato,

0: sei da fare.
1: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11.13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E chiudiamo con i traghetti. A causa delle avverse condizioni meteo, la corsa delle ore 16 diretta da Piombino a Portoferraio è stata soppressa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Thank you.
1: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Steven Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito, alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da mezzanotte 45 Ambrose DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì La Shoot e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20 Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21:30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in Piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18:30 presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19:30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a 1 euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grandi in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena, a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante nuovo Teatro Lippi alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di invisibili. Domenica 17 maggio alle 21:15 al Teatro Manzoni di Calenzano, in scena Sergio di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Stai ascoltando Nova Radio. Anzi,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria ormai rimosso si registrano ancora 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece a causa di lavori in Fipili tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Brunetta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Roma invece, a causa di materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente,
3: in collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Psicoradio vi parla di un progetto nato in Belgio, arrivato anche in Italia. Il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna lo ha fatto partire nel 2008.
5: Si tratta del progetto IESA, un progetto che permette a persone in cura presso il Dipartimento di essere ospitate da persone che mettono a disposizione la propria casa ed il proprio tempo. Ascoltiamo Umberto e Nerio, che vivono assieme da qualche anno, e Roberto e Monia, che partecipano allo IESA part-time.
6: Prima di lasciarvi alle voci annunciate, due precisazioni. Abbiamo presentato questo progetto la scorsa settimana, ma Psicoradio aveva parlato di IESA in realtà già nel 2015. È un progetto dunque che ha una sua storia e le voci che vi proponiamo sono proprio di quell'anno. Per chi non ci avesse ascoltato la scorsa settimana, ricordiamo, IESA ha due declinazioni, la convivenza vera e propria o IESA part-time, cioè trascorrere alcune ore insieme ogni settimana. A voi le voci ora.

0: Sono Roberto, sono entrato nella Iesa come ospite sia in accoglienza familiare, pasti, e un po' titubante ma anche riluttante ad farne parte, ad usufruirne, a parteciparvi. Ora invece sono ancora ospite, ma in quanto poi per tempo libero passeggiate, cultura nel centro storico.
1: Mi chiamo Nerio, faccio parte del progetto IESA dal settembre del 2013, sono ospite del signor Guberti Umberto a San Giovanni Terticito, sono di Ferracore e vivo la mia giornata liberamente, esco con la macchina, vado al mio paese, a casa mia, in campagna, cioè ci troviamo al pranzo, la cena, la colazione.
2: Io mi chiamo Guberti Umberto, sono un ospitante. Ho conosciuto il progetto IESA attraverso conoscenze, amicizie, seguendo un pochino i percorsi. Io mi ritengo, tra virgolette, uno sconfitto politico, no? Nel senso che tutte le mie idee di liberazione della società sono fallite. Io ho fatto il 68, ho fatto il 77, le ho provate praticamente tutte, no? E quindi ho questo aspetto così della trasformazione della società, non è una cosa che se uno perde gli passa la voglia di cambiare i rapporti interni. Allora io penso, no, che una forma tra virgolette come questa possa tra virgolette sempre umanizzare l'aspetto sociale di questa società che io considero di merda profondamente, con dei valori, posso dire merda, ma l'ho detto, con dei valori sbagliati assolutamente, e nella quale bisogna assolutamente immettere molta più solidarietà, intelligenza, culto della bellezza, cultura.
1: Nel rapporto con Umberto ho trovato tranquillità, serenità. Adesso sono pronto, trovando l'appartamento a San Giovanni o a Crevacore, andare da solo, supportato dallo psicologo.
3: Chiediamo a Umberto, cosa ti ha spinto a partecipare al progetto?
2: Ma c'era questa curiosità che poi è stata esaudita, nel senso che sai benissimo che quando hai a che fare con una persona che non rientra così nella tua storia, non è un amico di infanzia, non è un compagno di scuola, è una persona tra virgolette che non hai mai conosciuto, c'è un, perlomeno da parte mia, un interesse per capire i suoi gusti, le sue abitudini. Il grosso dei valori deve essere condiviso.
3: Chiediamo a Roberto, quali erano le tue aspettative e se sono state soddisfatte?
0: Partecipare, condividere tempo libero in un modo più o meno positivo, lasciando alle spalle luoghi di frequentazione soliti, bar possibilmente, incontro una volta, infrasettimanalmente una volta, questa persona per un'ora circa, dà un po' di sollievo dallo stacco dal lavoro quando c'è al rientro a casa, in quanto in casa soffrirei un po' la solitudine o anche una noia, un fastidio di permanere in casa senza sentirmi in rapporto, relazione con una persona, in questo caso ospitante.

0: Salve, io sono Monia, un ospitante part-time. Mi vedo con Giovanna da circa 2 anni e mezzo. Ci vediamo più o meno 3-4 volte a settimana. Io avevo una vaga idea di fare del volontariato nella mia vita, ma non l'avevo mai messa in pratica. E poi un giorno io avevo un appartamento in affitto e cercavo un'inquilina. E mi hanno contattato quelli dello IESA chiedendomi se ero disposta eventualmente a affittare la stanza anche a persone che avessero delle problematiche momentanee. E da lì ho iniziato a fare dei colloqui conoscitivi con il personale dello IESA. Dopo un anno mi hanno contattato e mi hanno detto che secondo loro c'era una persona che poteva fare al caso mio. Ci siamo conosciute e piano piano, insomma, adesso la cosa sta andando benissimo. Vado a casa di Giovanna, usciamo, sia durante la settimana che il fine, però lei non è mai venuta a casa mia. Penso, insomma, che la cosa si potrebbe fare, però sì, non era prevista, anche perché lei aveva bisogno di rientrare. Era stata in gruppi appartamenti, aveva bisogno di tornare nel suo appartamento perché ogni volta che entrava in casa lei provava ansia, angoscia, voleva subito uscire. Quindi sì, c'era la necessità di abituarsi a stare a casa sua, riarredarla, cucinare assieme, riprendere insomma possesso un po' del suo appartamento.
1: Qual è la vostra giornata tipo?
0: Allora, non c'è una giornata tipo perché si va molto a periodi. C'è stato un periodo in cui avevamo l'esigenza di stare in casa perché lei era mancata per molto tempo. Quindi c'è stato un periodo in cui stavamo in casa, pulivamo, cucinavamo, pensavamo a come appunto un po' riarredarla. Ma le cose veramente sono varie, ci capita. E se lei, insomma, è in vena, guardiamo anche che cosa c'è in giro per Bologna, andiamo a qualche spettacolo assieme, a qualche concerto assieme, al cinema. In altri periodi siamo molto più pantofolaie, quindi rimaniamo vicino a casa, facciamo la spesa, andiamo a prenderci un caffè assieme per chiacchierare. Dipende dal periodo. Gianna ha cresciuto tantissimo la mia autostima, mi ritrovo a fare cose che non ho mai provato a fare. Tipo un giorno è successo che Gianna aveva lasciato la finestra aperta, è entrata una colomba e Gianna ha il terrore degli uccelli. Quindi che cosa fa? Doveva lasciare aperta la finestra e chiudere la porta della cucina in modo

0: Filippo, tutto bene al lavoro?
1: Sì, tutto bene.
0: Io oggi ho fatto festa perché abbiamo fatto un sacco di ore fino a mo'. Vado a lavorare domani.
1: Cosa ci mangiamo stasera, Renato?
0: Ah, volevo fare la spaghetti con i piselli e il tonno, il pomodoro e le polpette che abbiamo pensato l'altro giorno con il sugo.
1: Mangiamo anche un gelato, no?
0: Sì, gelato, gelato.
1: Ci sono i gelati, mangiamo anche i gelati.
2: Abbiamo appena ascoltato la voce di Filippo e Renato, due partecipanti a un progetto molto particolare, che è il progetto IESA.
3: Anche le voci di Filippo e Renato sono state registrate da Psicoradio nel 2015, così come le ultime due appartengono a un'operatrice e a un operatore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna e con loro facciamo un ulteriore affondo sul progetto IESA.
2: Psicoradio ha intervistato Carlo Zandi, infermiere, e Carolina Conti, psicologa.
4: Gli obiettivi sono fondamentalmente quelli di innanzitutto migliorare la qualità della vita delle persone, cercare appunto di migliorare le competenze sociali e relazionali, cercare di combattere anche il senso di solitudine, la lotta sicuramente allo stigma e quindi una migliore integrazione nella comunità. Questi sono fondamentalmente gli obiettivi dello IESA.
5: Quali sono i criteri per cui vengono scelte le persone ospitate e quelle ospitanti?
4: Per gli ospiti, diciamo, sono esclusi gli ospiti che mostrano comunque aggressività auto ed eterodiretta, che sono in fase acuta di malattia e che hanno un discontrollo degli impulsi, che fanno uso di sostanze.
5: Questi criteri valgono sia per il full time che il
4: Sì,
5: part time.
4: sia per il full time che per il part time. Sì. Mentre per le famiglie ospitanti, allora sicuramente un criterio importantissimo è che abbiano un reddito, devono avere per chi ospita una stanza decorosa e singola per l'ospite e devono avere un adeguato tempo a disposizione, insomma non meno di 3-4 ore al giorno, ecco, se vogliamo stimare.
6: Però se l'ospite non vuole più stare in quella famiglia, deve potersene andare tranquillamente senza problemi, ecco. Possono anche essere single che hanno la possibilità, hanno la voglia di incominciare questo percorso, però non è che la persona poi lascia la camera all'ospite e lui va a dormire sul divano in cucina. Non funziona così, ecco.
4: È rispetto degli spazi della persona.

0: Della propria professione o confessione religiosa, e come anche i doveri, no? Quindi quello appunto di rispettare, di aiutare, di non chiedere niente in più di quanto pattuito. È necessaria una disponibilità alla condivisione, però magari ci può essere la difficoltà a sistemare, la difficoltà appunto a ordinare, e quindi l'ospitante o l'ospite lo possono fare insieme, e poi magari in futuro una cosa che verrà.
1: Oppure anche di non condividerlo insieme. Era un esempio che volevo fare, era proprio su questa convivenza. Ormai Nerio e Umberto convivono da un parecchio tempo. Però all'inizio Umberto, che è una persona che è pieno di interessi, pieno di impegni, andava a vedere le partite al bar e invitava sempre Nerio. Lui alla sera preferiva stare a casa, insomma, era sempre combattuto, diceva ci vado, non ci vado. Fino a quando, durante una verifica domiciliare, Umberto diceva: ma insomma, io invito però Nerio, capisco che non vuol venire con me a far vedere le partite perché la sera è stanco, preferisce stare a casa. Allora ci siamo messi lì intorno a un tavolo e mi hanno detto: ma perché Nerio tu? Dice: ma io sto bene a casa, non ho voglia di andare. Dice: bene, dice, allora è tutto tranquillo, cioè è una cosa normale.
2: Chiesa ha una durata prestabilita, un termine, una durata massima?
0: No, nel senso che il progetto IESA è un progetto di cura individuale, quindi abbiamo degli ospiti che comunque magari sono un po' anziani, quindi non hanno come progetto futuro una casa, non riusciranno a mantenersi una casa o comunque a stare in casa da soli. Per altri ospiti, che magari sono un po' più giovani, che magari hanno l'equipe, ha dei progetti e quindi si prospetta magari lo IESA come un passaggio. La media può essere 2 anni. 1 anno e mezzo, 2. Per i part-time non c'è un termine in realtà.
2: Qualche storia che ha avuto un lieto fine, nel senso che è iniziata come IESA e persone che hanno continuato a vivere assieme anche al di fuori di questo progetto.
0: Sì, nel senso che per dire il lieto fine, no? Che il più delle volte noi l'abbiamo con magari un ospite che esce, diciamo, dalla convivenza in famiglia e prende in affitto una propria casa insieme a un amico, per esempio, e con chi lo ospitava prima magari fanno le vacanze insieme.

0: Cambiamo pagina. Vogliamo regalarvi un'anticipazione di quello che andrà in onda la prossima settimana. Ci spostiamo a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia, dove tante associazioni del territorio stanno organizzando liberamente un festival all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini di Mombello, che per decenni è stato uno dei più importanti ospedali psichiatrici della regione.
1: Sono Barbara Balzerotti e da 12 anni vivo nella comunità di famiglie, associazione condominio solidale Il Montebello, che si trova nell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate. È una comunità che fa parte del circuito Mondo Comunità e Famiglia, per i milanesi la stessa famiglia di Villa Pizzone, che è un po' più famosa. Ho deciso di scrivere in radio perché insieme ad altre associazioni del territorio e in particolare che occupano lo stesso spazio abbiamo immaginato di poter dar vita a un festival che parta da alcuni temi legati alla salute mentale ma che possa aprire su in generale più sulla relazione buona e la rivalutazione proprio di questo luogo abbandonato in parte ma in parte ricco di risorse.
0: Quindi perché proprio l'ex ospedale psichiatrico Antonini è ancora oggi un luogo così importante per te e la tua comunità?
1: Per noi dell'Associazione Il Montebello è il luogo proprio fisico di residenza in cui il progetto della comunità ha trovato spazio grazie appunto all'interazione fra il proprietario, che è la provincia di Monza e Brianza, e la nostra fondazione, che è la Fondazione iCare. A seguito della nostra presenza, altre realtà hanno iniziato a crescere, ad esempio l'associazione partner di questo progetto è l'associazione che si chiama Tanto Più, che è formata da un gran numero di giovani del quartiere, più o meno coetanei dei figli maggiori delle famiglie della comunità, che hanno appunto un legame molto forte con il luogo, perché è stato il luogo di lavoro delle famiglie, il luogo di frequentazione, il volontariato da ragazzini, riveste comunque un certo peso nella memoria storica degli abitanti del quartiere.
0: Infatti la domanda immediatamente successiva è: ma come siete arrivati a coinvolgere 400 soci attivi all'interno dell'associazione Tanto Più?
1: L'associazione Tanto Più è iniziata con un grosso spinta al coinvolgimento e quindi fin da subito siamo partiti con eventi di un certo richiamo, quindi aperti a un grande pubblico, specialmente giovanile, quindi utilizzando il canale della musica, della condivisione di cibo, quindi un terreno fertile e soprattutto una grossa rete di contatti personali che hanno fatto sì che il passaparola facesse aderire tramite gli eventi al progetto associativo.
0: Quindi spiegami bene come si chiamano le associazioni.
1: Le associazioni promotrici in particolare sono tre. Vado all'ultima che non ho ancora presentato, che è un'associazione culturale che si chiama Mombello Impazza e che nasce in seguito al desiderio di alcuni operatori sanitari, medici, delle strutture ancora attive, con il desiderio di riabitare in maniera più significativa dei luoghi in parte abbandonati. Sulla motivazione appunto di uno sguardo nuovo su quella che è la cura del disagio psichico. La seconda associazione, che in questo momento ha un grosso peso, appunto come ti dicevo, l'associazione Tanto Più, che è formata dai giovani del quartiere con una fascia d'età che va dai 18 ai 35 anni per lo più, ma anche più alta per quello che riguarda i contatti personali e familiari. E ultimo, ma più anziano di presenza, l'associazione Il Montebello, da quest'anno è un'associazione di promozione sociale che vive qui da una ventina d'anni. L'anno prossimo festeggiamo i 20 anni di presenza nel parco. Tanto Più è un'associazione più giovane che si avvia al quarto anno di vita, Mombello Impazza, giovanissima, secondo anno di vita.
0: Ti chiedo come sono nate queste tre associazioni coinvolte nel festival e legate all'ex ospedale psichiatrico Antonini.
1: L'associazione culturale è nata proprio intorno al progetto di promuovere cultura all'interno di questa struttura sulle tematiche sanitarie, ma non sanitario-tecniche per medici e per operatori, ma con l'idea di diffondere una cultura dello sguardo buono sul disagio psichico. La seconda associazione nasce dal desiderio di riabitare uno spazio che se lo merita, perché appunto è uno spazio ricco di storia, dove le famiglie dei giovani coinvolti hanno veramente vissuto parte della loro esistenza adulta e lavorativa, e quindi il desiderio forte di non lasciare che l'abbandono prevalesse sulla possibilità di utilizzo. Per quanto riguarda invece il Montebello, che è l'associazione residente stabilmente dentro alcuni locali dell'ex ospedale psichiatrico, il progetto è stato quello della comunità. La comunità ha trovato casa lì e nel luogo ha deciso di porre radici e diventare un po' fertilizzante, un po' lievito nella pasta.
0: Allora, ricordiamo un attimo qual è l'esperienza che vivrà chi verrà al festival. Quindi non è un convegno chiuso, sì, sarà un'esperienza aperta.
1: Assolutamente aperto a tutti quelli che vorranno partecipare. Lo spettacolo teatrale si svolgerà all'aperto, quindi senza nessun bisogno di temere di non trovare posto, e sarà il venerdì sera del 12 giugno. Il sabato pomeriggio, a partire dalle 12:30, si potrà pranzare insieme in un picnic condiviso come in una grande famiglia, abitare il nostro prato e scoprire tutto quello che le nostre associazioni territoriali offrono, per chiudere alla sera con un DJ set veramente di qualità, a cura dei ragazzi tanto più.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
3: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11.13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. Città di Firenze domani 17 maggio per ripristino di un tombino dissestato su Ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone. Chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città a partire dalle 8, riapertura prevista per le ore 6 di lunedì 18 maggio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21.15 in Sala Vanni, Stephen Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito alle 23.45 Bella Giraud e De Plato Live, da mezzanotte 45 Ambrose DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì, La Shoot e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20, Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21.30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in Piazza dell'Isolotto dalle 18.30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18.30, presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19.30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a un euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grande in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante nuovo Teatro Lippi alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di Invisibili. Domenica 17 maggio alle 21.15 al Teatro Manzoni di Calenzano, in scena Sergio di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

io ed i miei amici ci siamo persi, non ci importa niente.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve in Chianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. Città di Firenze domani 17 maggio per ripristino di un tombino dissestato su Ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone. Chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città a partire dalle 8, riapertura prevista per le ore 6 di lunedì 18 maggio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra San Casciano e Pruneta Greve Inchianti. Treni per interventi programmati a Firenze e Cascine sulla tratta Firenze-Empoli domani mattina in orario 11:13, riprogrammazione del servizio sulle linee Firenze-Pisa-Livorno, Firenze-Pisa-Grosseto e Firenze-Empoli-Siena. Per il dettaglio consultare i nostri canali social. Città di Firenze domani 17 maggio per ripristino di un tombino dissestato su Ponte alla Vittoria all'incrocio con Lungarno del Pignone. Chiusura della corsia del ponte in direzione uscita città a partire dalle 8, riapertura prevista per le ore 6 di lunedì 18 maggio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: City Rockers. Sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: benvenute amiche e amici ad una puntata speciale di Baseluna chiama Terra. Proveremo a dilatare nel tempo e nello spazio Sai Cover, la nostra rubrica di cover musicali. Stasera infatti riporteremo in un territorio affascinante, quello della trasformazione.
1: Perché una cover non è soltanto l'esecuzione di un brano esistente, significa trasformarlo in qualcosa di fresco e originale. Stasera quindi ascolteremo canzoni che rinascono sotto nuove forme e nuovi spazi. Vere e proprie mutazioni sonore.
0: Queste sono le frequenze colorate di Nova Radio di Firenze. Io sono Fabio.
1: Io sono Alessio e voi vi siete appena collegati ad una nuova puntata di Baseluna chiama Ted.